0: Άνοιξη 100,7.
1: Bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte e miele.

vermi amerà. Perché mi rogmi poco valusa, pligi po evrase, si opi po emora usa, fatom trimate.